E basta cuca. Basta cuca. E basta cuca. Mamma, mamma, e dammi una mano. La roba di mano per nisciare la settimana e non saccio che fa, e non saccio che fa. E basta cuca. E basta cuca. E basta cuca.

l'amore non paga, non paga la boletta. Se ci pensi il desiderio è una strada buia stretta, come diceva il vecchio Bob, no woman, no cry, è un gigolo che si innamora.